0: course has done its work.
1: Sì. Se no, ferma, parte, ma è, invece così è più...
0: Yeah, I think the flow is better. The better slide.

0: Guerra e pace era il primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 6 agosto 2026. Non sarà l'ultimo, comunque per oggi poca musica, direi, anche perché in studio non solo avrò ospiti che scoprirete fra qualche secondo. Prima però vorrei ricordarvi che lato tecnico ci sarà lui, l'amico Faisal, e poi per la produzione digitale l'amico Sofiane Benjima, che salutiamo. Dicevo, in studio non sono solo, avrò il piacere di ricevere un amico, un habitué del programma in lingua italiana, ritorna dopo 2 anni di assenza. Si tratta dell'amico Mauro Ugazio, presidente del Circolo Velico, cerco di pronunciare bene, Ventotene, e organizzatore della regata Cartago Dilecta Est. Mauro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a te, intanto grazie di averci ospitato, sei sempre gentilissimo.
0: Prego, dovere. E
1: per questa regata che è nata ormai da 28 anni, noi siamo arrivati alla 28esima edizione, la prima la facemmo nel 1999, è una regata dedicata al mare, al Mediterraneo, all'amicizia fra i nostri popoli e alla Tunisia.
0: E alla Tunisia, scopriremo più dettagli fra qualche secondo, prima però vorrei anche salutare Bartolomeo Mazza, comandante Bartolomeo Mazza, comandante del Corsaro II. Si tratta di una nave scuola a vela della Marina Militare Italiana. Comandante, benvenuto.
2: Grazie mille, buonasera a tutti, grazie per l'invito, anche per me è un piacere e un onore essere qui in questa trasmissione a raccontare un po' di quello che abbiamo fatto della Cartago e della nostra attività in cooperazione con la Tunisia e la Marina Tunisina.
0: Allora, e poi c'è una presenza simpatica, simpaticissima anche, si tratta di Khawla Aweb, di una tunisina aspirante alla Guardia Marina. Khawla, sono contento di averti qua con noi.
3: Grazie, sono contenta anch'io.
0: Allora, Khawla fa parte di questa...

0: Non si nasce di niente, si diventa solo, perché è la relazione umana, è lo studio, è la natura, è il rapporto col mondo che costruisce l'identità di ciascuno di noi. Io sono convinto di questo, questo ci aiuta, il Mediterraneo ce lo
1: D'accordo, allora
0: insegna solo.
1: andiamo in ordine.
0: Prego.
1: Cominciamo con il circolo velico Ventotene. Di che cosa si tratta? Vogliamo ricordarlo e poi non è la prima volta in Tunisia, come
0: No.
1: l'abbiamo detto prima.
0: Allora, il circolo nasce ormai 43 anni fa per una voglia fatta da un gruppo di persone che avevano storie diverse ma che amavano il mare, amavano la natura, fra cui ci sono anch'io. È nato per supportare un'attività di conoscenza del mare da parte delle scuole italiane e quindi noi abbiamo. Ci siamo posizionati a Ventotene, nessuno di noi era ventotenese, per farla diventare un luogo di cultura nautica, velica, ambientale, storica e il resto. Il circolo in questo ambito è un circolo della Federazione Italiana Vela, appunto, ma è anche una delle prime scuole di vela d'Italia da ormai 20 anni e siamo in un'isola dove ci abitano
1: Un po'
0: 700.
1: più vicino al
0: Dove ci
1: microfono.
0: abitano 750 persone e noi spesso e volentieri in alcuni anni abbiamo avuto il doppio degli iscritti della popolazione residente. E il circolo è anche un ente di formazione del Ministero della Pubblica Istruzione per formare gli insegnanti. E con la Tunisia ha una relazione antica perché oltre alla Cartago ha fatto un sacco di cose, ma con la Federazione Vela ha una convenzione da tanti anni per cui credo forse 70-80 giovani tunisini sono venuti a Ventotene a imparare, a diventare istruttori e sono poi ritornati e divulgono la vela in Tunisia.
1: Allora, la regata Cartago Directa Est mi diceva prima che siamo giunti alla 28esima o 21esima
0: 28esima edizione. La
1: edizione.
0: prima è nel 99 e questa è la 28esima.
1: È matura?
0: È matura, è appena giovane, 28 anni,
1: Sì.
0: quindi se è una ragazza. E per cui speriamo che duri nel tempo, nonostante la mia età, l'età dei soci, le difficoltà politico-internazionali per far fare una regata di questo genere che attraversa il Mediterraneo è complicato, ma come dire, siccome siamo abituati ad andare controvento, anche questa volta ci abbiamo provato e poi devo dire. È stato un segno del destino la partecipazione di Corsaro II perché il comandante mi ha chiamato in un giorno di grande preoccupazione se rilanciare o non rilanciare Cartago, ma il giorno che lui ha telefonato ha detto che noi partecipiamo, ho detto questo è un segno assolutamente positivo e quindi l'abbiamo colto come tale. Devo dire che poi la conoscenza sua dell'equipaggio ha convalidato la cosa. Abbiamo fatto una bella scelta.
1: Allora, l'edizione di quest'anno cosa ci può dire?
0: Allora, l'edizione di quest'anno porta con sé la fatica di questo mondo e porta un segno di pace. Una volta uno degli ambasciatori passati della nostra ambasciatore ha detto che la Cartago è un segno della diplomazia informale fra l'Italia e la Tunisia. E questo noi lo vogliamo mantenere. Anche l'ambasciatore spesso è da solo, no? E quindi l'abbiamo fatto da soli. La barca, la Marina Militare è troppo importante. A credere in questa cosa e pensate che con un vento piatto adesso è impiegato un sacco di tempo per arrivare, ma è arrivata. E però per surrogare la mancanza di altre barche italiane, gli amici tunisini, e quindi qui lo devo ringraziare, la Federazione Vela, il nostro amico Eddie Shafrud, il comandante Imed Marzughi, i comandanti dei porti hanno coinvolto le barche che hanno e così l'8 di agosto, sabato. Le barche tunisine insieme con la barca italiana faranno una regata nel golfo di Hammamet. E
1: Non è
0: questo.
1: una competizione, è solo un.
0: No, quando si va in barca e si fanno le regate, si fanno competizioni.
1: Anche
0: Però
1: senza rendersi
0: non è
1: conto.
0: all'orrembaggio. È una regata di solidarietà e poi la sera sarà fatta la premiazione per i nostri equipaggi e quindi diciamo che

0: Pensiamo che quest'anno sia un anno di svolta, di grande ripresa. La Cartago si rilancerà nei prossimi anni.
1: Comandante Bartolomeo Mazza, giovanissimo, si vede dall'aspetto, comunque non le chiedo la sua età, la sua vera e propria preoccupazione è quando viene a mancare il vento ed è il vostro primo alleato, credo. So che il vento è mancato
2: Sì.
1: prima di venire qua.
2: Sì, è una situazione che purtroppo può capitare. La dote fondamentale che bisogna avere è la pazienza. La pazienza che un po' serve, cioè, nella vita, ma serve un po' nel mondo in generale, perché essere pazienti vuol dire riuscire ad apprezzare poi altri aspetti del mondo. Noi siamo rimasti un giorno praticamente percorrendo 20 miglia, che è una distanza veramente infinitesimale per una regata, e tenendoci occupati, quindi cercando di fare altre attività collaterali, mantenendoci comunque attivi e con lo spirito pronto, non appena si alzava la minima brezza di vento, per cambiare vera, pronti a ripartire, diciamo, lottando e cercando il più possibile diciamo, di metterci l'anima e il cuore per andare avanti, senza fermarsi, senza farsi bloccare dal tempo.
1: Allora, la nave, si chiama il Corsaro, non è così? E dunque, Corsaro secondo nave scuola, a vela della Marina Militare, cosa ci può dire a proposito di questa nave?
2: Sì, allora la nave in realtà è più un'imbarcazione, siamo 21 metri, è nata per un progetto specifico, è nata per la formazione degli ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno, quindi per gli ufficiali della Marina Militare Italiana, per cui si riteneva che un percorso di formazione sulle barche a vela fosse fondamentale. E a voler dire questa barca, il primo diciamo, fautore, è stato anche poi il primo comandante, è stato una leggenda della vela italiana che è Agostino Straolino, è stato ammiraglio poi nella Marina Militare e campione olimpico in classe Star, quindi veramente una leggenda, diciamo, per la vela italiana. E lui ha voluto questo progetto che va avanti dal 1960, quindi la barca ormai è, diciamo, ben più che cinquantenne, insomma, si avvia nella seconda maturità e continua nella sua missione in maniera costante. Tutte le estati accogliamo a bordo 2 o 3 gruppi di ufficiali dell'Accademia Navale in modo da trasmettere a ciascuno di loro quella che è proprio la passione per il mare, il rispetto per il mare, perché su una barca a vela bisogna amarlo e rispettarlo. Quindi, prendere le condizioni positive e negative, imparare a capire quando è il caso di andare, quando bisogna fermarsi, aspettare, gestirlo come va gestito da un marinaio.
1: Il contributo del Corsaro per questa regata.
2: Sì, noi abbiamo. C'è stata una forte volontà da parte nostra di partecipare, ecco. È nata a gennaio con il primo contatto con Mauro Gazio, che ci ha detto un po', anticipato le date possibili. Noi abbiamo incentrato il nostro giro nel Mediterraneo di quest'estate proprio su questo evento. Quindi ci siamo organizzati per partecipare. Riuscire a farlo è stato comunque un successo diciamo, per la Marina Militare, per i rapporti anche di cooperazione che abbiamo con la Tunisia e la Marina Tunisina.
1: Allora c'è una tunisina, una ragazza, ci sono altre nazionalità
2: Sì, a bordo abbiamo oltre, insomma, l'aspirante Obidi, anche un ragazzo, un aspirante che viene dalla Libia, anche lui in un programma di scambio tra marine e militari, insomma, noi diamo formazione a personale straniero di altre accademie e insomma, poi a seconda dei programmi spesso ritornano anche successivamente in programmi post laurea, post formazione oppure comunque c'è un rapporto molto stretto tra i vari paesi del Mediterraneo, quindi scambiamo di frequente frequentatori italiani con francesi, spagnoli. Un interscambio continuo tra vari paesi. Io
1: È un buon marinaio, deve per forza saper nuotare.
2: direi è preferibile perché so, non deve capitare, ma se uno finisce in acqua è meglio restare a galla quantomeno.
1: Allora, ricordo e sono sicuro che Mauro ricorda la stessa cosa. Nel 2024 ho fatto i complimenti per il militare che era venuto con te in
2: Sì.
1: studio per la divisa e faccio la stessa cosa, gli stessi complimenti per Bartolomeo per la divisa bellissima.
2: Grazie mille, bisogna portare sempre con orgoglio i propri colori, ecco, come la propria squadra di calcio.
1: Mette in evidenza il Made in Italy,
2: Sì.
1: direi. Qui con noi, oltre a Mauro, oltre a Bartolomeo, c'è Jaula Webdi. È così?
3: Sì.
1: Allora, Jaula, perché questa scelta? Perché come mai in Italia, prima di tutto, perché hanno scelto te? Perché questa scelta? Cosa ci puoi raccontare?
3: Vabbè, in realtà non è che l'ho scelto io, però...
1: Hanno scelto
3: un giorno
1: per te,
3: mi
1: ma
3: sono
1: comunque...
3: svegliata, trovo il mio nome segnato per l'Italia e ho detto, vabbè,
1: vabbè.
3: La facciamo questa esperienza. È una bella esperienza comunque.
1: Mm-hmm. E il fatto di parlare italiano?
3: Come no, ma... in realtà l'ho imparato in Italia.
1: D'accordo.
3: Sì, ho fatto un corso di pochi mesi in realtà per impararlo, per prepararmi per le materie universitarie in italiano.
1: Mm-hmm. E come hai trovato questa esperienza?
3: Vabbè, molto bella, dirò che ho imparato tantissimo. Poi la prima cosa che ho imparato è come si forma un equipaggio, perché da solo in mare non puoi andare. Si impara come si vive in spazi molto stretti, l'arte marineresca, poi da solo, cioè non puoi andare anche tu con tutte le condizioni del vento, cioè condizioni perfette, vento, mare,
1: uh-huh.
3: Non ce la fai da solo.
1: Allora, si tratta di fare carriera, secondo me, se uno sceglie la via che ha scelto Jaula, si tratta di fare carriera, ovviamente. Quali sono i tuoi obiettivi?
3: Vabbè, di portare il mio nome all'alto,
1: uh-huh.
3: Diciamo, dirò. Poi sono anche una delle prime donne della Marina che sono partecipate in questo programma di scambio, gli allievi.
1: Uh-huh.
3: È un onore per me.
1: È la domanda che ti volevo fare, le ragazze, le donne tunisine sono numerose a fare la scelta.
3: In Marina in realtà non siamo troppe, però gli ultimi anni siamo in aumento.
1: Uh-huh.
3: Nel mio corso siamo in 4 donne. Sì.
1: Solo quattro
3: donne. Poi mm-hmm. In accademia si tratta di numeri di tra 7 e 10 donne, insomma, non siamo
1: ma
3: troppi.
1: Questa scelta di fare quello che stai facendo è venuta così o ti è stata imposta?
3: Vabbè.
1: Come esattamente?
3: Dirò
1: perché
3: l'avventura.
1: Uno non nasce marinaio, non nasce...
2: Lo diventa.
1: Voilà.
3: No, all'inizio non ero troppo interessata, sincera, del mondo della marina, i marinai. Poi un giorno ho detto, dai, proviamola, è un'avventura da fare. Poi mi sono praticamente innamorata con il dominio. Cioè.
1: Il fatto di stare molto tempo lontana da casa?
3: Vabbè, non è facile, però si può fare.
1: Il periodo più lungo che hai passato lontano da...
3: Io ho fatto... praticamente un anno di 2 mesi lontano da casa,
1: uh-huh.
3: All'inizio. Non era facile. Poi in un ambiente nuovo, cultura nuova, non parli bene lingua all'inizio.
1: Ma comunque in Italia si sta bene.
3: Dirò di sì. Sono più arabi di noi, praticamente.
1: Mauro, la regata, dunque siamo i 6, l'8 ci sarà questa...
0: Questa regata
1: il programma più o meno durante i prossimi giorni?
0: Nei prossimi giorni stiamo organizzando delle piccole visite di conoscenza del contesto, anche per offrire, adesso stiamo ragionando se domani l'equipaggio del Corsaro viene con noi a fare una visita. Tra l'altra cosa, la guida è una persona a te iper conosciuta, perché è Monsef Riebi,
1: sì, che salutiamo.
0: È mio amico da
1: 30 anni. È il massimo che si può fare, che si può dare. Sarete in buona compagnia, in buone mani. Ecco.
0: Ma nel caso in cui ci fossero problemi solo tecnico-organizzativi, allora loro saranno nuovamente con la barca. Questa volta si sposteranno da Mamet, la prossima settimana saranno nel porto della Goulette, e quindi in quel caso glielo organizziamo. Però con le persone che stanno intorno abbiamo fatto il giro di Hammamet. Ieri siamo andati a visitare Hergla, che per me rimane sempre
1: vicino a Sus.
0: Sì, perché lì fanno queste cose di artigianato di Alfa
1: sì.
0: Intrecciate, che
1: sì.
0: la casa della vela, della foresteria della scuola di vela di Ventotene, ha tutte le luci con i lampadari di Hergla. Uh-huh. E così, diciamo.
1: Allora, ricordo che ricevo oggi Mauro Ugazzo, presidente del Circolo Velico Ventotene e organizzatore della regata Cartago Directa Est, giunta alla sua 28ª edizione, poi Bartolomeo Mazza, comandante del corsaro secondo nave scuola a vela della Marina Militare Italiana, e poi l'aspirante tunisina Khawla Awebdi, che sta imparando come diventare marinaio su questa stessa nave. Adesso vi propongo, se volete, come un gioco, delle citazioni, aforismi sul mare e sul vento, e voi mi darete il vostro parere dopo. Cominciamo con Buda, cominciamo con Mauro Ugazzo. Allora, Buda ha detto: se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Se desiderate conoscere non solo il divino, va, funziona perfettamente, ma anche il divino, però, insomma, sono d'accordo.
1: D'accordo, ok. Poi Fabrizio Caramagna, Bartolomeo, ha detto: del vento mi piace che agita e mescola il sole e la luna e gli odori interni di tutti i fiori, solleva le gonne, scompiglia gli alberi, spettina le certezze e asciuga le ferite.
2: Bellissima, concordo in pieno. E una delle peculiarità, delle cose più belle andando per mare, è quando sei lontano tanti giorni dalla terra e ti avvicini per una costa dopo giorni e senti proprio l'odore della terra, dei fiori. Ma è la stessa cosa, no, al contrario invece, quando passi da un mare all'altro, passi dal Mediterraneo all'Atlantico o viceversa, senti un odore diverso del mare.
1: Khawla, sul mare, una citazione di sempre Fabrizio Caramagna, che ho trovato su internet andando a frugare, così a cercare. Dunque, piuttosto di Irene Nemirovsky, questa citazione, che ha detto: non si può essere infelice quando si ha questo. Allora, che cos'è questo? È l'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria e il vento. Questo riassume il mare secondo Irene Nemirovsky. Cosa ti piace nel mare, Khawla?
3: Praticamente l'odore del mare, che davvero...
1: Cioè, sei una che abita un po' lontano dal mare, direi.
3: No, io sono nata a Gianduba, però abito a vicino a Mehmet, tipo là. Mm-hmm. Cioè, ho fatto tutta la mia infanzia tipo sul mare, praticamente.
1: D'accordo, per concludere, Mauro, Fabrizio Caramagna, di nuovo lui, ha detto: il mare è l'unico essere infinito che si pone umilmente ai vostri piedi, senza mai perdere un briciolo della sua grandezza.
0: Questo è vero.
1: Il mare è immenso, è grande, e poi l'essere umano sarà sempre, come dire, piccolissimo, poca roba davanti al mare.
0: Partecipa alla sua grandezza.
1: Ok.
0: Lo naviga.
1: Non so se abbiamo detto tutto, Mauro, se hai un messaggio, qualcosa da aggiungere a proposito di quello che sta succedendo, di questo. Ci sono altri partner, persone che vuoi ringraziare, che vi hanno aiutato?
0: Io voglio sicuramente ringraziare tutti gli enti pubblici che hanno dato il patrocinio alla regata, che ne danno anche il segno dell'importanza, a partire dall'ambasciata di Tunisia in Italia, dalla nostra ambasciata d'Italia in Tunisia, dal Ministero degli Affari Esteri italiano, dall'ONTT, dalla Regione Lazio, dai comuni di Ventotene, Fiumicino, ma anche quest'anno c'è stata anche una attenzionamento delle camere di commercio, perché hanno capito che in realtà questo scambio culturale, l'innamoramento di queste due sponde, è anche un motore enorme della, della macchina economica, cioè sì, del trasferimento di conoscenze, di non solo di affari, ma di economia, che coinvolge le persone che lavorano, che si scambiano. Adesso questo noi lo, è il senso della Cartago. È il senso, non solo mio, io lo sto qui rappresentando perché sono il presidente, ma insomma dietro questa cosa c'è una storia di persone, alcune assenti che anche non sono presenti oggi, ma insomma che sono i fautori di questa storia, di questo dialogo fra le due sponde del Mediterraneo. Questa è la cosa più importante che vogliamo mantenere.
1: E speriamo che vada avanti il più lungo e più lungo possibile. Bartolomeo Mazzo, un messaggio prima di concludere?
2: Sì, è stato un onore partecipare alla Cartago proprio in questa filosofia di interconnettere due continenti, due culture comunque molto simili tra di loro, perché il Mediterraneo non bisogna vederlo come un mare che divide, ma come un mare che unisce, quindi ecco, portare avanti questo spirito ritengo sia fondamentale.
1: Grazie Mauro Ugazzo, grazie dunque Bartolomeo Mazza, e poi per concludere lei ovviamente, Khawla Webdi, un saluto particolare, un messaggio, cosa vuoi aggiungere?
3: Beh, io voglio ringraziare davvero l'equipaggio del Corsaro II perché ci ha fatto vivere questa bella esperienza.
1: E poi?
3: E poi i miei genitori.
1: E poi i genitori, ecco, è questo, ecco, che volevo sentire. Grazie mille per la vostra presenza, è stato un piacere come al solito. Mauro, sai benissimo che le porte di RTSI, dello studio, saranno sempre aperte per te.
0: E non ho, il tuo telefono non l'ho dimenticato.
1: Okay, ecco. Grazie all'amico Faisal Hleli per la collaborazione tecnica, Sofian Benjima per la produzione digitale. Sono le 15:36, quasi 37, e noi andiamo avanti con la musica. E dunque Luca Bianchini, autore del romanzo Le ragazze di Tunisi, che è stato presentato il sabato 23 maggio.

Sono le 15:51, siamo per concludere, lo faremo con Mia Martini e Roberto Murolo che cantano Con me e poi Franco Califano, Tutto il resto e noi, gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie all'amico Faisal Aleli per la collaborazione tecnica. Ricordo che oggi abbiamo avuto in studio Mauro Ugazio, presidente del Circolo Velico Ventotene, organizzatore della regata Cartago Directa Est, e poi Bartolomeo Mazza, comandante del Corsaro II, nave scuola a vela della Marina Militare Italiana, e l'aspirante Guardia Marina, la tunisina Khawla Awebdi. Abbiamo parlato di mare, di vento, della regata Dananda, piuttosto Cartago Directa Est. Grazie per l'ascolto. Con me Mia Martini, con Roberto Murolo, Franco Califano, Tutto il resto e noi. A presto, ciao.

già comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guardo sto mare che c'è in fondo.